fatale Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Hai tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte